0: sai, ma perché non vuoi ballare tutta la giornata? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un...
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

ama, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.